te migliora sotto sta intue. Voglio andarmene al mare a farmi i cazzi miei, vendere le navi, salvare dopo che l'ancora sale all'otto.